0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Siamo! Nossa!

0: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 5.
4: All the hits.
5: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Shell.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Eccoci qua, ci siamo anche oggi, martedì mattina, e siamo anche alla metà del mese di settembre, 15 di settembre, 258esimo giorno del calendario. Mancano 107 giorni per arrivare alla fine dell'anno.

0: settembre del 2008, un lunedì, al tempo che segnava tragicamente e irrimediabilmente il futuro del sistema finanziario mondiale, sconvolgendo la vita di milioni di persone. Sto parlando del crack, del fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, ma anche la più grande bancarotta della storia. Fondata nel 1850, la società viene trascinata nel baratro dall'amministratore delegato Richard Fuld e dalla sua politica speculativa di forte acquisizione di mutui prime, concessi a soggetti con alto rischio di insolvenza, utilizzati per la creazione di titoli derivati.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno, la Chiesa oggi ricorda San Niceta, San Baldo e la Beata Vergine Maria Addolorata.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te.

e vediamo quali sono stati i principali avvenimenti che si sono verificati il 15 di settembre. Partiamo dal 1578, quando viene traslata a Torino la Sacra Sindone. 1830, in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. 1935, le leggi di Norimberga privano gli ebrei tedeschi della cittadinanza e la nuova bandiera tedesca è il vessillo nazista. 1993, a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra, capitanato da Salvatore Grigoli, uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone della sua casa. 2008, fallisce la Lehman Brothers e inizia così la crisi economica mondiale. 2017, la sonda Cassini, lanciata nell'ottobre del 97, termina il servizio con un tuffo nell'atmosfera di Saturno. Tu con me.

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Oliver Stone, nato a New York da padre ebreo e madre cattolica, uno dei registi più discussi di Hollywood per i suoi ritratti anticonformisti della storia americana, nato nel 1946. Laura non...

Era il 15 settembre del 2008, un lunedì, al tempo che segnava tragicamente e irrimediabilmente il futuro del sistema finanziario mondiale, sconvolgendo la vita di milioni di persone. Sto parlando del crack, del fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, ma anche la più grande bancarotta della storia. Fondata nel 1850, la società viene trascinata nel baratro dall'amministratore delegato Richard Fuld e dalla sua politica speculativa di forte acquisizione di mutui prime, concessi a soggetti con alto rischio di insolvenza, utilizzati per la creazione di titoli derivati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori dalla redazione di Radio Vicenza. Queste le previsioni per il Vicentino. Oggi martedì, giornata ancora stabile e nel complesso soleggiata su tutta la provincia. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto a ridosso delle prealpi e dei rilievi. A Vicenza non sono attese piogge e le temperature resteranno sopra la media, minima intorno ai 18 gradi e massima sui 28. Caldo moderato anche in pianura, mentre sull'altopiano farà più fresco. Venti deboli con tendenza a ruotare dai quadranti sud-occidentali verso sera. Ma attenzione al cambio di scenario. Proprio dalla serata di martedì aumenteranno le nubi, soprattutto sui monti. Mercoledì sarà la giornata della svolta, con nuvolosità in progressivo aumento e possibilità di piogge e temporali, inizialmente più probabili sui rilievi. Giovedì il peggioramento entrerà nel vivo, anche con forti temporali e abbassamento sensibile della temperatura. È tutto dalla nostra redazione, buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo questa è Radio Vicenza. More music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: ma oggi è una giornata davvero particolare, eh? Il 15 di settembre è la giornata del costruisciti un cappello. Ma non lo so, è strano, anche questa arriva dall'America, eh? Perfetta per chi ha i capelli magari indomabili di prima mattina, o per chi vuole riciclare il quotidiano di ieri facendo una barchetta da mettersi in testa. Insomma, oggi va fatto il cappellino con il foglio di giornale e si dovrebbe girare così. Naturalmente lo fanno in America, voi fateci insomma un pensierino, vedete voi se è il caso. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino. La radio che parla di te.
2: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it. Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Vicenza hanno deciso di ampliare la zona sottoposta a vigilanza rafforzata, estendendo i controlli alle aree vicine ai binari e alla stazione degli autobus. La misura, adottata per contrastare degrado e possibili episodi di illegalità, resterà in vigore per altri 6 mesi, con più pattuglie e un maggiore coordinamento tra le forze dell'ordine. Tentata truffa ai danni di un'anziana a Due Ville. Un giovane si è spacciato per collaboratore di un magistrato, riuscendo a farsi consegnare 5 collane di bigiotteria e 2 orologi. Un vicino ha chiamato il 112 e i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo, nascosto in un giardino. Arrestato in flagranza, è stato portato nel carcere di Vicenza. Notte di follia tra Pieve e Borso del Grappa, ai confini con il Vicentino. Un 15enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe rubato una Fiat grande punto dal giardino di un'abitazione a Pieve. La fuga è durata poco. L'auto è stata ritrovata ribaltata e pesantemente danneggiata dopo uno schianto. Il ragazzo è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. Incidente stradale in via Tartini tra la zona di San Lazzaro e i Pomari, nella parte ovest di Vicenza. Un minorenne è stato investito da un'auto, riportando diverse contusioni. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo per gli accertamenti e le cure del caso. Paura a Montebello Vicentino, dove un'auto si è scontrata con una bicicletta. Il ciclista è rimasto incastrato sotto la vettura. I vigili del fuoco di Arzignano hanno sollevato il mezzo e lo hanno liberato, affidandolo al 118. Dinamica e cause sono ora al vaglio della polizia locale. Torna Vicenza si muove, la rassegna dedicata alla mobilità sostenibile.

0: 2026-27, cittadinanza, ambiente, inclusione, lettura, nuovi linguaggi e orientamento tra i temi, novità, educazione digitale e finanziaria. Svolta per il piano Mar a Bassano, la giunta comunale prende atto della proposta di Namira, con impegni e garanzie per quasi 5 milioni e 800 mila euro. Al centro la nuova strada parallela alla ferrovia e la rotatoria di Ca' Baroncello. Dopo oltre 20 anni di progetti e contenziosi, l'amministrazione parla di un primo passo concreto verso la riqualificazione dell'area. E rimanendo sul fronte politico a Bassano c'è tensione nella maggioranza. Stefano Giunta, capogruppo di Fratelli d'Italia, si è dimesso dalla presidenza della 6ª Commissione Consiliare. Una scelta dettata dalla volontà di evitare che lo scontro politico compromettesse l'attività amministrativa. Il partito ora chiede al sindaco di ricomporre la frattura nella maggioranza. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new it.

0: Sam Smith con il Two City Chorus, era Oh Mother, pezzo veramente molto bello, ragazzi, con cui abbiamo aperto la nostra mattinata di Buongiorno Vicenza di martedì 15 settembre 2026. Allora, buongiorno Vicenza a quelli svegli, gli altri, quelli che ancora magari si stanno un po' tardando a letto, li salutiamo dopo. Ok, sono Marco Picchio, resto con voi per le prossime due ore, anche questa mattina, quindi cominciamo insieme la giornata in diretta, ricordando anche il nostro WhatsApp, se volete contattarci per magari fare un saluto, commentare o tutto quello che vi va. 371 1200 116. Si riparte allora.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Ma che bella la voce, la canzone anche di Alisa era Il tuo profumo qua su Radio Vicenza. Buona giornata a tutti. Martedì 15 settembre, la prima notizia di oggi non è comunque una bella notizia, come capita spesso in realtà. Siamo a 90 Vicentina, dove un 38enne è finito a processo con l'accusa di aver molestato una ragazza di 13 anni durante una fiera. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe allungato le mani sulla ragazzina nonostante il suo rifiuto. L'episodio sarebbe avvenuto mentre i due si trovavano sul Tagadà. Dopo i fatti, il 38enne si sarebbe reso irreperibile prima di essere individuato. Ora la vicenda approda in tribunale e sarà il processo a stabilire le eventuali responsabilità. Per l'imputato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: C'era Benson Boone su Radio Vicenza con Sorry I'm Here for Someone Else alle 7.25. Tempo anche del nostro oroscopo, ragazzi. È tempo 3 minuti. No, beh, due canzoni. Ci mettiamo due canzoni e poi la linea passa all'oroscopo. Quindi sentiremo, avremo il nostro input, piccolo input, breve input per affrontare nel modo migliore la giornata di oggi, questo 15 settembre.
1: Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: Clean Bandit era Symphony alle 7.36 su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, eccoci ad un'altra notizia che riguarda proprio la città. In città, nella zona di San Felice, le nuove modifiche alla viabilità stanno creando un po' di problemi. Traffico in difficoltà e automobilisti alle prese con percorsi cambiati e qualche confusione. E a quanto pare non sono solamente gli automobilisti a perdersi, anche alcuni autobus hanno sbagliato strada, arrivando a dover fare manovre anche molto complicate. Il comitato dei residenti torna quindi a chiedere risposte al comune sui dubbi già sollevati e l'assessore Spiller assicura che arriveranno chiarimenti il prima possibile. Quindi sappiate che ci potrebbe essere qualche intoppo, qualche problema. Andate cauti, ecco, nella zona San Felice a causa di questi nuovi lavori.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori dalla redazione di Radio Vicenza. Queste le previsioni per il Vicentino. Oggi martedì, giornata ancora stabile e nel complesso soleggiata su tutta la provincia. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto a ridosso delle prealpi e dei rilievi. A Vicenza non sono attese piogge e le temperature resteranno sopra la media, minima intorno ai 18 gradi e massima sui 28. Caldo moderato anche in pianura, mentre sull'altopiano farà più fresco. Venti deboli con tendenza a ruotare dai quadranti sud-occidentali verso sera. Ma attenzione al cambio di scenario. Proprio dalla serata di martedì aumenteranno le nubi, soprattutto sui monti. Mercoledì sarà la giornata della svolta, con nuvolosità in progressivo aumento e possibilità di piogge e temporali, inizialmente più probabili sui rilievi. Giovedì il peggioramento entrerà nel vivo, anche con forti temporali e abbassamento sensibile della temperatura. È tutto dalla nostra redazione, buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico per lo più scorrevole lungo i tratti autostradali della regione in questi minuti. Unica segnalazione per il momento sono incolonamenti sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione di Milano. Primi rallentamenti sulle strade statali, nel veronese sulla statale 434 Transpolesana per lavori si rallenta con code all'altezza di Vallese in direzione di Verona. Ancora lavori in provincia di Venezia sulla statale 309 Romea, code tra Lova e Marghera in quest'ultima direzione. È tutto per questo appuntamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Meteo e viabilità anche questa mattina per tutti gli amici che, vabbè, quelli che insomma aspettano di sapere come sarà il tempo, ma soprattutto quelli che vogliono, che si saltano in macchina perché devono anche andare al lavoro e vogliono sapere che cosa trovano sulle strade, no? Sono le 7.49, ancora buongiorno Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, si prosegue pure per questa mattina, altre un altro ore e mezzo, un po' meno ragazzi, il tempo vola qua, abbiamo quasi chiuso la nostra prima ora. Siamo a Romano De Zellino, nella Valle Santa Felicita, dove c'è stato un grave incidente di volo. Un parapendista straniero, 48 anni, è precipitato appunto durante il volo. Immediato l'intervento dei soccorsi che hanno raggiunto il punto della caduta. L'uomo è stato recuperato e trasportato in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza e le sue condizioni sono considerate gravi. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di questo incidente.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Sabrina Carpenter con Tears alle 7.56, questa è Radio Vicenza e stiamo chiudendo la prima ora di Buongiorno Vicenza e sapete bene che ogni ora qua da noi si chiude con un salto nel passato, il nostro disco Remember, che ci ripropone stamattina tra le altre cose un gruppo che cantava in inglese, perché negli anni 80 molti cantanti o gruppi italiani, diciamo che così, cantavano in inglese. L'ha fatto Raff, l'ha fatto Spagna, se ricordate bene, e l'hanno fatto anche i 900 con questo successo veramente forte, però posso dire che riascoltiamo anche oggi con molto piacere, e che è Moving On.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania, i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
8: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte intanto attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
7: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12:30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex Premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
9: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
10: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
7: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina, code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza, disagi in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21:30 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ho sempre i brividi quando ascolto il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. È una canzone bellissima, secondo me. È la canzone con cui abbiamo aperto la seconda ora di Buongiorno Vicenza, in diretta anche questa mattina. Sono Marco Picchio, salve. Fatta colazione? Non ancora? Bene, la facciamo insieme dopo, dai. Io la faccio dopo le 9, come di consueto, ormai è un'abitudine. Mi prendo i miei 2 caffè, 2 biscottini e poi la colazione la facciamo con calma, per quanto mi riguarda. Mentre c'è chi ha fretta, a quest'ora sta andando, insomma, no, per lavoro, si butta in un bar, giustamente si mangia qualche cosa. Godetevi la vostra bella colazione, meglio ancora se potete farla a casa tranquilli, se è una cosa fantastica. E mi raccomando, godetevi anche il tappeto musicale di Radio Vicenza, le nostre notizie, le nostre chiacchiere. 371 1200 116, questo è WhatsApp per contattarci. E adesso si riparte subito con la musica e con Coez.
2: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Sono le 8:20, Machine Gun Kelly con Cliché qua su Radio Vicenza. Ci fermiamo un attimo, solamente un istante, torniamo subito,
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.it.

0: Attenzione alle red flag, quando incontrate una persona, questi segnali, no? Che magari ci possono mettere in guardia su una persona poco adatta a noi o che ci potrebbe creare dei problemi. Si chiamano red flag, bandiere rosse, realmente. Questo è il significato, ma lo conoscete già. Poi sapete anche cosa significa una red flag, perché è diventato anche un modo di dire abbastanza comune oggi. Dunque, sono le 8:24, cambiamo discorso completamente e torniamo alle nostre notizie. Nel Vicentino la fuga dei giovani all'estero sta rallentando, e questa è una cosa buona, mentre aumentano quelli che scelgono di tornare. Tra il 2021 e il 2025 sono rientrate in provincia 1846 persone. Le partenze restano comunque molte di più, sono 5174, anche se il fenomeno risulta in calo. Il dato racconta quindi un cambio di tendenza. L'estero continua ad attirare, ma cresce anche la voglia di tornare a casa. È un segnale positivo per il territorio, che prova a trattenere e recuperare le proprie nuove generazioni. Insomma, è un problema che non riguarda solamente il Vicentino, ma riguarda un po' tutta Italia, la cosiddetta fuga di cervelli. Insomma, bisognerebbe che questi giovani, che sono giovani anche molto bravi, molto volenterosi, che hanno voglia di crescere, di crearsi una vita, una carriera anche, no? una posizione lavorativa, poi trovino condizioni adatte qui da noi, quindi stipendi adatti. Purtroppo non siamo ancora in questa condizione ottimale, ecco. Però il fatto che ci siano dei segnali positivi è una cosa sicuramente buona.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: siamo anche tanta energia in questa nella mattinata, sempre comunque tutto il giorno qua su Radio Vicenza, ma non siamo solo radio, siamo anche social, ricordatevelo. Quindi nel 2026 non possiamo non essere social, quindi noi vi aspettiamo anche sui nostri canali, sul nostro Instagram, sul nostro Facebook, quindi iniziate a seguirci, mettete i vostri like e attenzione, perché riceverete anche le nostre breaking news, sono tante pillole di informazione anche sportiva, insomma, molto interessanti che potrete avere sul vostro telefonino. Quindi vi aspettiamo anche lì, fate subito questa operazione appena avete un attimo di tempo, se non l'avete ancora fatta.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,

0: Con My Body is Ready alle 8.39 qua su Radio Vicenza, e eccoci qua ancora, ultimi 20 minuti di Buongiorno Vicenza, ma li farciamo con tante notizie. Questa è la prima che vi do, riguarda problemi di siccità, ragazzi. Purtroppo ci sono nell'alta valle del Chiampo, l'acqua continua a scarseggiare soprattutto nelle zone collinari e montane. Dal 3 giugno, pensate, al 12 settembre le autobotti hanno effettuato 137 viaggi trasportando 1.370.000 litri di acqua. A Nogarole Vicentino in soli 10 giorni sono stati necessari 63 rifornimenti per 630.000 litri. Il problema resta legato alle sorgenti ancora in difficoltà nonostante le recenti piogge. Acque del Chiampo monitora quotidianamente serbatoie portate, intervenendo dove necessario per garantire il servizio. Quindi un problema che, nonostante insomma il caldo stia diminuendo, ci sia qualche pioggia in più, è un problema che è ancora attuale. Speriamo passi, chiaramente speriamo che inizi a piovere in maniera autunnale, intendo dire, quindi niente di forte, di violento, perché purtroppo siamo abituati anche a temporali molto violenti e che fanno danni.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Le persone

Shade con Toxic alle 8.46, buongiorno Radio Vicenza. E allora sentiamo un po' che cosa succede nell'area dell'ex Moresco, dove era comparso da alcuni giorni un piccolo accampamento ribattezzato ironicamente camping. La presenza di siringhe e rifiuti ha fatto scattare la segnalazione di un'operatrice ecologica. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e AIM Ambiente, procedendo allo sgombro dell'area. La zona era diventata motivo di preoccupazione per le condizioni di degrado. Ora l'area è stata ripulita e si punta ad evitare che la situazione si ripeta.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377 7511 2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Rudimental con Jess Gleaner, Back to Me, nella nostra mattinata, e che purtroppo è terminata perché siamo arrivati alle 8.56. ragazzi, io vi devo veramente salutare e ci diamo appuntamento domani, non dico che a metà settimana perché mercoledì ancora no, da giovedì diciamo metà settimana, poi giovedì per noi è una mattinata anche bella piena di appuntamenti e di ospiti. Ci sentiamo domattina come sempre dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata, e si chiude con il disco, il nostro disco Remember, che a questo giro abbiamo affidato ai Backstreet Boys. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev-Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo, questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento, Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallo rossi che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon martedì mattina. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. Inoltre segnaliamo un incidente nella stessa direzione tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza. Code sul passante di Mestre in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sempre in direzione Milano, sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra rotatoria Miranese e Marghera. Proseguendo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Montebello e Verona Sud in direzione sempre Milano. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

Siamo al 15 di settembre e ancora una volta è giunto il momento di dare un'occhiata agli astri e vedere soprattutto quali sono i consigli delle stelle per la nostra giornata. Ben ritrovati a tutti. Ariete, novità in arrivo, anche se non sempre gradite. Toro, giornata in cui potrete chiedere molto e farvi valere. Gemelli, la vostra riservatezza potrà rivelarsi eccessiva. Cancro, le stelle vi guarderanno abbastanza favorevolmente. Leone, giornata stimolante in cui le stelle saranno positive. Vergine, sul piano sentimentale non siate troppo asfissianti. Bilancia, numerose probabilità di allacciare nuove amicizie, quindi una giornata molto positiva. E Scorpione, non sbilanciatevi con inutili promesse nei rapporti di lavoro. Sagittario, sul piano sentimentale il fascino giocherà a vostro favore. Capricorno, valutate con estrema accortezza certe situazioni e la loro, soprattutto il loro svolgimento. Acquario, siate più generosi nei giudizi verso il prossimo. E Pesci, a parte piccole noie, il sorriso oggi spunterà facilmente. E concludo qui con l'oroscopo del 15 di settembre. Appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: su
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno agli ascoltatori dalla redazione di Radio Vicenza. Queste le previsioni per il Vicentino. Oggi martedì, giornata ancora stabile e nel complesso soleggiata su tutta la provincia. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto a ridosso delle prealpi e dei rilievi. A Vicenza non sono attese piogge e le temperature resteranno sopra la media, minima intorno ai 18 gradi e massima sui 28. Caldo moderato anche in pianura, mentre sull'altopiano farà più fresco. Venti deboli con tendenza a ruotare dai quadranti sud-occidentali verso sera. Ma attenzione al cambio di scenario. Proprio dalla serata di martedì aumenteranno le nubi, soprattutto sui monti. Mercoledì sarà la giornata della svolta, con nuvolosità in progressivo aumento e possibilità di piogge e temporali, inizialmente più probabili sui rilievi. Giovedì il peggioramento entrerà nel vivo, anche con forti temporali e abbassamento sensibile della temperatura. È tutto dalla nostra redazione, buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Procedendo nella stessa direzione incontriamo code tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Sulla carreggiata opposta ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste per incidente precedente e traffico in colonnamenti tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Proseguiamo verso Milano, code tra Spinea e il bivio per la 13 e infine rallentamenti da Soave a Verona Sud. Sulla 27 Venezia-Belluno per traffico intenso in colonnamenti tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre. Trafficata anche la tangenziale di Mestre con rallentamenti rispettivamente tra la rotatoria Miranese e Marghera verso Padova e tra Venezia e Castellanza verso Trieste. In programma lavori notturni sulle autostrade venete. Sulla A27 Venezia Belluno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra Casale sul Sile e Treviso Sud verso Belluno. Lavori poi dalle 21 di oggi sulla 13 Bologna Padova chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nausea'da ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12:30 nella sala della Protomoteca saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21:30 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits.
1: hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Tutti in centro!
2: Eccolo qua la nostra mattinata, siamo pronti, sono le 10, miei cari, iniziamo puntuale. Certo, sono la Vale, anche oggi vi faccio un po' di compagnia con tante curiosità.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: che bella la nostra mattinata. Benvenuti miei cari nel nostro martedì. Sono qui anche oggi fino alle 13, pronta, presente a raccontarvi un bel po' di curiosità. Tre ore di grande musica, la nostra redazione, i vostri saluti, i vostri messaggi. Certo, perché ci siete anche voi. Cioè, è parte fondamentale della nostra mattinata sapere che dall'altra parte ci siete e cosa state facendo con noi di sottofondo. E allora 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai!
14: A settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

so che il mese di settembre significa fine dell'estate, fine di tutte le vacanze, non per tutti, perché magari ci può essere ancora qualcuno che in questa settimana è in vacanza proprio perché costa meno, perché non poteva prima, perché magari ha lavorato nei mesi clou dell'estate e quindi si vuole adesso rilassare. Insomma, ci sono delle persone in vacanza, magari sei proprio tu, e allora faccelo sapere al nostro WhatsApp. Perché, miei cari, parlo di questo? Perché voglio portarvi oggi in giro per l'Italia e per il mondo in un sacco di belle manifestazioni, e sì, ce ne sono davvero tantissime, poi soprattutto dedicate anche all'uva, dedicate al cibo, ai fichi, insomma le cose anche di stagione. Quindi oggi facciamo questo viaggio virtuale in giro per l'Italia e non solo, alla scoperta di tutte queste manifestazioni che, per caso, se avete da organizzare un weekend o ancora la vostra vacanza, beh, potete andarle a vedere.

0: mese di settembre straordinariamente ricco di tradizioni, di feste, di paese, di ricorrenze religiose, di sagre d'autunno, quelle che piacciono a me, perché poi mangi davvero bene, mangi anche magari le specialità del luogo e partecipi anche a delle feste religiose, a delle tradizioni particolari del posto. E quindi, miei cari, seguitemi, perché oggi faremo questo tour virtuale di tutte quelle manifestazioni che proprio in questo mese ci sono. Ad esempio, in quel di Viterbo vi porto nella macchina di Santa Rosa. È una spettacolare torre luminosa, alta oltre 30 metri e pesante 5 tonnellate, che viene, pensate, trasportata a spalla da 100 facchini per le vie strette del centro storico, dove il trasporto culmina con una spettacolare corsa in salita verso il santuario, dove la torre viene poi posizionata ed illuminata per essere esposta per i giorni successivi. Tra l'altro, dal 2013 è nel patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO e rappresenta infatti un perfetto connubio fra fede, arte, ingegneria, ma anche uno straordinario sforzo umano.
1: Tutti in centro!

0: che il 19 di settembre, ragazzi, c'è un appuntamento da non perdere sicuramente, visto che si sta parlando di manifestazioni, visto che si sta parlando di eventi. Beh, questo è un evento raro che è capace di unire fede, scaramanzia o un senso anche di comunità davvero unico. E quindi tutti a Napoli il 19 di settembre per celebrare questo appuntamento sacro, con l'attesa del miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro, vissuto con incredibile partecipazione popolare proprio nel Duomo di Napoli. E speriamo bene, incrociamo le dita già da adesso, che questo porti ovviamente tante cose buone proprio con lo scioglimento.
1: Tutti in centro!

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Time
1: o'clock. Sono le 11.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme anche oggi, martedì 15 settembre, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Un 38enne di Noventa Vicentina è finito a processo con l'accusa di aver molestato una 13enne durante una corsa sul Tagadà, alla fiera del paese. Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe allungato le mani nonostante il rifiuto della ragazzina. Dopo l'episodio si sarebbe reso irreperibile. Ora dovrà rispondere delle accuse in tribunale. Paura ieri mattina a Cassola. Al passaggio a livello di Via Grande, un'auto ha attraversato i binari con il rosso e ha abbattuto la sbarra. Il sistema di sicurezza ha bloccato il treno in arrivo da Bassano, scongiurando il peggio. Pesanti rallentamenti alla circolazione ferroviaria per ore, necessarie per ripristinare il passaggio a livello. È scontro tra il Comitato San Felice e il Comune di Vicenza sulla nuova viabilità di Corso Santi Felice e Fortunato. Il Comitato denuncia due comunicati dell'amministrazione senza risposte alle proprie domande e chiede chiarimenti sulla corsia bus bici, sui rilievi tecnici e sulla sicurezza. Sul tavolo anche proposte per parcheggi, commercio e autobus turistici. Emergenza idrica nell'alta valle del Chiampo. Dal 3 giugno al 12 settembre Acque del Chiampo ha effettuato 137 viaggi con le autobotti, trasportando oltre 1.370.000 litri d'acqua. Situazione particolarmente critica a Nogarole Vicentino, con 630.000 litri in soli 10 giorni. Le sorgenti restano in sofferenza e prosegue il monitoraggio. Ai cittadini l'invito a limitare gli sprechi. La Biblioteca Bertoliana di Vicenza propone Viaggio per viandanti pazienti, un percorso gratuito di lettura espressiva ad alta voce, curato dall'attore e regista vicentino Antonino Varvarà. 7 incontri dal 22 settembre al 3 novembre in diverse biblioteche cittadine per imparare tecniche di lettura, interpretazione teatrale e poesia. Iscrizioni entro venerdì. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora per nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova per incidente, per fortuna risolto. Ancora lunghe code in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano e rimane chiuso lo svincolo di entrata di Sirmione nella stessa direzione. Segnaliamo rallentamenti per curiosi in direzione Venezia tra Desenzano e Sirmione e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze a causa del traffico particolarmente sostenuto. Sempre per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste, code in direzione Venezia tra la Tisana e Cessalto. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi. Benvenuti nel nostro Tutti in Centro, superate anche le 11, rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
4: Tutti in Centro.

0: quante belle manifestazioni ci sono, non solo in realtà nel mese di settembre. Mese dopo mese magari ritorneremo su questo argomento proprio per proporvi un sacco di sagre, per scoprire anche i borghi, quelli più piccoli, per goderci magari anche qualche weekend. E quindi fra poco vi parlo anche della Sagra del Fuoco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia traffico rallentato tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Procedendo nella stessa direzione incontriamo code tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Sulla carreggiata opposta ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste per incidente precedente e traffico in colonnamenti tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Proseguiamo verso Milano, code tra Spinea e il bivio per la 13 e infine rallentamenti da Soave a Verona Sud. Sulla 27 Venezia-Belluno per traffico intenso in colonnamenti tra Mogliano Veneto e il bivio per la tangenziale di Mestre. Trafficata anche la tangenziale di Mestre con rallentamenti rispettivamente tra la rotatoria Miranese e Marghera verso Padova e tra Venezia e Castellanza verso Trieste. In programma lavori notturni sulle autostrade venete. Sulla 27 Venezia Belluno dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuso il tratto tra Casale sul Sile e Treviso Sud verso Belluno. Lavori poi dalle 21 di oggi sulla 13 Bologna Padova chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Odio che

0: di Recco, siamo nella provincia ligure. I quartieri ingaggiano i migliori maestri pirotecnici d'Italia per allestire spettacoli sparati dai moli di Ponente e di Levante. In queste sere si susseguono spettacoli pirotecnici offrendo un colpo d'occhio straordinario proprio sul golfo, ma non finisce qui, ovviamente, perché durante i giorni di festa i quartieri allestiscono stand gastronomici dove è possibile degustare la celebre focaccia di Recco col formaggio, le trofie al pesto, il fritto di pesce e altre specialità locali, il tutto accompagnato da musica dal vivo e soprattutto da tante luminarie a festa per le vie della città.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

belle manifestazioni. Qui bisogna scegliere, questo weekend fanno questo, quell'altro weekend fanno quell'altro, perché insomma il Palio di Santa Giustina è da vedere. Siamo in provincia di Monza, quindi nella Brianza, ed è uno degli appuntamenti più suggestivi del territorio lombardo. La particolarità che lo rende unico in Italia è praticamente l'usanza di realizzare dei maestosi carri biblici realizzati interamente con dei fiori freschi. La manifestazione ha una cadenza quinquennale per l'edizione completa con i carri, ma viene celebrata anche con appuntamenti annuali nella metà di settembre

0: volontari per mesi e mesi. Le strutture sono in legno e ferro e vengono rivestite di tessuti e sagomate. Poi, nelle 24-48 ore precedenti alla sfilata, migliaia di garofani e fiori freschi vengono applicati uno a uno per garantire che arrivino perfetti al giorno della festa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno agli ascoltatori dalla redazione di Radio Vicenza. Queste le previsioni per il Vicentino. Oggi martedì, giornata ancora stabile e nel complesso soleggiata su tutta la provincia. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto a ridosso delle prealpi e dei rilievi. A Vicenza non sono attese piogge e le temperature resteranno sopra la media, minima intorno ai 18 gradi e massima sui 28. Caldo moderato anche in pianura, mentre sull'altopiano farà più fresco. Venti deboli con tendenza a ruotare dai quadranti sud-occidentali verso sera. Ma attenzione al cambio di scenario. Proprio dalla serata di martedì aumenteranno le nubi, soprattutto sui monti. Mercoledì sarà la giornata della svolta, con nuvolosità in progressivo aumento e possibilità di piogge e temporali, inizialmente più probabili sui rilievi. Giovedì il peggioramento entrerà nel vivo, anche con forti temporali e abbassamento sensibile della temperatura. È tutto dalla nostra redazione, buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Francesi, senti qui che bella musica, e poi belli siete voi dall'altra parte a dirci e raccontarci la vostra giornata. E quindi saluto Stefano, saluto Mattias che ci fa un sacco di bei complimenti. Eleonora, vedi che c'è qualcuno in vacanza? Perché prima non ha potuto e quindi in questi giorni si è ritagliata un po' di spazio personale proprio per riposarsi e staccare la spina. Magari potrebbe essere un ottimo suggerimento via via tutte le varie sagre, le manifestazioni che ci sono in Italia proprio per il prossimo weekend. Questa festa mi piace tantissimo. Vi porto in provincia di Forlì Cesena, la festa dell'ospitalità. È una delle manifestazioni storiche più affascinanti dell'Emilia Romagna ed è celebrata ogni anno nel mese di settembre. È fondata nel 1927. La festa rinnova praticamente un rito di accoglienza medievale unico al mondo, che è concentrato attorno alla celebre colonna delle Anelle. Il cuore dell'evento si svolge la domenica mattina nella piazza principale del borgo per la vista mozzafiato sulla pianura fino al mare, detta terrazzo infatti della Romagna. E qui praticamente durante la festa gli ospiti d'onore, ma anche tutti i turisti che ci sono, prendono praticamente una busta agganciata agli anelli della colonna. All'interno c'è il nome della famiglia che li accoglierà alla propria tavola per il pranzo della domenica, offrendo loro cibo, vino e convivialità a titolo totalmente gratuito.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 15 settembre. Aveva minacciato una coppia di coniugi dopo un lieve incidente stradale, dicendo di voler tornare a casa a prendere una pistola. Protagonista della vicenda, un uomo di 48 anni di Noventa Vicentina, denunciato dai carabinieri per minaccia grave. I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando una pistola carica. Ritirate in via cautelativa tutte le armi legalmente detenute. Un 19enne di Mussolente è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato oltre 209 grammi di hashis, 670 euro in contanti e un bilancino di precisione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito nel carcere di Vicenza. Momenti di tensione sulle montagne bellunesi per un escursionista tedesco, rimasto bloccato in un ripido canalone dopo aver perso il sentiero verso il rifugio Pramperet. L'uomo, aggrappato alla roccia e impossibilitato a muoversi, è stato individuato e recuperato dall'elicottero del SUAM di Pieve di Cadore. Illeso è stato riportato al Passo Duran. Due cuori, un tandem, fa tappa a Vicenza. Martedì 22 settembre alle 16.30 in Piazza dei Signori, l'assessore Leonardo Nicolai accoglierà i partecipanti alla pedalata promossa da Aido per sensibilizzare alla donazione degli organi. A Vicenza l'iniziativa proseguirà anche il 23 settembre alle 9.30 all'ospedale San Bortolo. Il viaggio è partito da Udine. Dalla Nuova Zelanda a Schio per riscoprire la storia di William Bill Duignan, soldato neozelandese che, fuggito dalla prigionia nazista, scelse di unirsi alla resistenza vicentina. Il figlio Gerard ha donato alla città il libro dedicato alla sua vicenda, ricostruita attraverso documenti e testimonianze. Un legame tra due terre ancora vivo. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Tra un'ora torniamo con nuovi aggiornamenti sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente risolto, lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per il traffico sostenuto, incolonnamento in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Venezia, sempre sulla 4, rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione Venezia tra la Tisana e Stanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera a 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera a 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera a 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dai che abbiamo superato mezzogiorno, benvenuti ancora, bentornati in quella che è la nostra ultima ora.
2: Tutti in centro!

0: È così che fra un successo e l'altro qui il tempo sta passando, il nostro martedì sta passando, a parlare poi di manifestazioni, di sagre, un bel weekend se può fa anche dalle parti di Ariccia, ragazzi. Eh sì, perché c'è la sagra della porchetta, mamma mia quanto la amo, bella scroccariella, uno degli appuntamenti enogastronomici più goliardici, più famosi, più frequentati dei castelli romani, un perfetto mix per chi cerca festa, musica di strada e soprattutto buon cibo.
1: Tutti in centro!

Spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Vicenza.
16: Devo dire, miei cari, che qui parlando di cose buone anche da mangiare, perché la porchetta, mamma mia, una certa acquolina in bocca me l'ha fatta anche venire, il tempo è passato veloce. Devo dire che poi il mese di settembre è anche il mese dell'uva, è anche il mese della vendemmia, e quindi un po' in tutta Italia, a dire la verità, anche se poi a causa del troppo caldo la vendemmia è stata anche anticipata quest'anno, comunque sia questo mese offre dei leggendari appuntamenti con sfilate di carri allegorici, degustazioni un po' in tutta Italia. Vi cito la festa dell'uva di Vo, e quindi siamo in provincia di Padova, dove ai piedi dei Colli Eugani c'è una festa celebre per i magnifici carri allegorici interamente rivestiti con chicchi di uva colorata messa uno a uno a mano, uva bianca, dunque uva nera e moscatella. E poi c'è una festa, ragazzi, in quella di Marino, sagra dell'uva di Marino, in quel del Lazio, una delle feste più antiche, tra l'altro dal 1925, e qui le fontane del paese vengono praticamente collegate a delle botti e fanno sgorgare vero vino bianco DOC, che poi viene distribuito alla folla, il tutto accompagnato da sfilate storiche.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Kip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 14 settembre, a cura di Martino Montagna. Raffica di controlli nel fine settimana da parte della polizia locale Alto Vicentino nella zona di Schio. Oltre 100 i veicoli fermati, 2 conducenti denunciati, 2 patenti ritirate e 3 mezzi sequestrati per mancanza di assicurazione. Elevate 21 sanzioni per mancata revisione e 11 per eccesso di velocità. Controlli anche nei locali. Chiuso un bar totalmente abusivo e sanzionata una sala slot. 5 multe infine per monopattini irregolari. Aveva minacciato una coppia di coniugi dopo un lieve incidente stradale, dicendo di voler tornare a casa a prendere una pistola. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni di Noventa Vicentina, denunciato dai carabinieri per minaccia grave. I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione trovando una pistola carica. Ritirate in via cautelativa tutte le armi legalmente detenute. Scattano a Valdagno nuove limitazioni all'uso dell'acqua potabile in diverse zone del territorio comunale a causa della siccità e della ridotta disponibilità della risorsa. Fino al 30 settembre vietati tra gli altri irrigazione di orti e giardini, lavaggio di piazzali e auto e riempimento di piscine. Il comune invita tutti a ridurre i consumi, multe da 25 a 500 euro. Il comune di Vicenza cerca 2 istruttori di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. È stato pubblicato un avviso di mobilità volontaria rivolto a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro le 23:59 dell'11 ottobre. Tutte le informazioni sul sito del comune. Il mito arriva nelle biblioteche di quartiere a Vicenza con mitici pasticci, dei, eroi e giornate no. 3 incontri gratuiti per famiglie nell'ambito del 79esimo ciclo di spettacoli classici del Teatro Olimpico. Si parte il 18 settembre a Laghetto con Arianna, il 25 a Villaggio del Sole con Aracne e il 2 ottobre a Villa Tacchi con Penelope. Teatro, narrazione e gioco. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano a causa di un precedente incidente. Tra Desenzano e Peschiera invece segnaliamo rallentamenti con code per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Sulla Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Latina Sana e San Stino di Livenza. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani mercoledì 16 settembre sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente anche quest'oggi, che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.
0: Radio Vicenza,

E partiamo immediatamente in questa puntata perché c'è una notizia che ha fatto il giro della rete: mai fidarsi non solo degli esseri umani ma dell'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, lo sapete, può tornare utile per tante cose, ma se magari state pianificando un'escursione su una montagna alta più di 4300 metri, meglio lasciarla perdere. Ne sanno qualcosa i tre che hanno rischiato la vita dopo aver chiesto a Gemini come affrontare la salita del monte Shasta, la quinta vetta più alta della California. Ecco, sono stati recuperati da una squadra di ranger e dai volontari. Ecco, come sa bene magari chi frequenta dei sentieri e le salite, la sicurezza è la priorità assoluta. Fra tutte le pessime idee da prendere in considerazione prima di mettersi in cammino, proprio la peggiore è quella che consiste nell'ignorare le raccomandazioni di chi conosce le insidie del posto, preferendo quindi fidarsi diciamo di una chat con intelligenza artificiale. E questi tre, diciamo, ragazzi hanno lasciato il campo base a circa 2500 metri di altezza alle 3 del mattino, con l'indicazione precisa di tornare, diciamo, nel caso in cui non avessero raggiunto la cima entro mezzogiorno, per non dover affrontare la discesa con il buio ed eventuali condizioni meteo avverse. Un avviso che è stato sottovalutato. Hanno comunque continuato a salire imperterriti fino alle 7 di sera, trovandosi poi a dover cercare un rifugio di fortuna. Chi si è cimentato con la montagna sa bene che la discesa nasconde delle insidie, e quindi, non vedendoli tornare, sono scattate subito le ricerche. Il recupero è avvenuto in un tempo, fortunatamente, ecco, non ci sono state conseguenze gravi al di là di un infortunio ad un ginocchio. E questa sarà sicuramente una di quelle lezioni che i protagonisti non dimenticheranno tanto facilmente, e sicuramente un monito per tutti coloro che in certi casi, ecco, si fidano troppo dell'intelligenza artificiale. In questo caso specifico è toccato a Gemini. Il comunicato delle autorità locali ricorda inoltre che non è possibile avventurarsi in certi contesti portando con sé solo uno smartphone come sistema di comunicazione. La copertura è inevitabilmente scarsa e magari si rischia di rimanere isolati. Ci sono comunque delle funzionalità come l'emergency SOS via satellite, che in questo caso, beh, serve proprio per queste situazioni estreme, e loro hanno avuto modo di provarla, purtroppo.

Bene, noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata Radio Web. Dopo la musica parliamo dell'intelligenza artificiale che oramai è salita a bordo delle nostre auto. Infatti i sistemi di infotainment possono essere ormai considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell'intelligenza artificiale. Questo lo dimostra il fatto che anche Cloud di Anthropic, ecco, sia arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già, insomma, bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però, Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre a comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di quindi vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4, risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti. Radio

Quando si parla di intelligenza artificiale, amici, sapete sempre che c'è il problema dei vari copyright. D'altronde Seattle Times e Newsday avrebbero denunciato OpenAI alla Microsoft per la violazione di copyright. L'accusa è un po' identica a quella del New York Times. Queste due aziende avrebbero utilizzato gli articoli pubblicati online per l'addestramento dei rispettivi modelli di intelligenza artificiale senza nessuna autorizzazione e compenso. Insomma, di mezzo c'è sempre il soldo, il denaro. Nel caso di OpenAI viene anche evidenziata l'attribuzione di notizie false. Dovete sapere che in questa denuncia presentata, diciamo, proprio alcuni giorni fa in un tribunale di New York, viene sottolineato che ChatGPT e Copilot danneggiano economicamente Seattle Times e Newsday, in quanto nelle risposte ci sono copie degli articoli pubblicati online. OpenAI e Microsoft sfruttano il lavoro dei giornalisti ottenendo enormi profitti attraverso lo scraping effettuato con i rispettivi bot. Le due aziende aggirano anche il paywall. Gli utenti che usano i chatbot possono così leggere gli articoli senza pagare l'abbonamento. Ecco, oltre al furto diretto, OpenAI e la Microsoft utilizzano dataset derivati da WebText e WebText 2, Common Crawl e Bing, prima di avviare l'addestramento, diciamo così, dei modelli, eliminando i titoli, i nomi degli autori, gli avvisi relativi al copyright. Seattle Times e Newsday affermano che non può essere applicata la dottrina del fair use, in quanto i contenuti generati da modelli di intelligenza artificiale non sono trasformativi, ma esattamente una riproduzione quasi esatta, la stessa degli articoli originali. E di fatto, ecco, come dire di no, OpenAI e Microsoft avrebbero quindi violato il Copyright Act, il Digital Millennium Copyright Act e il Landman Act, oltre a varie leggi statali. Nel caso di ChatGPT vengono anche fornite risposte con delle notizie falsamente attribuite ai due quotidiani, insomma il fenomeno cosiddetto delle allucinazioni. C'è un portavoce comunque di OpenAI che ha detto che i modelli vengono addestrati con dati disponibili pubblicamente basati sul fair use, come riporta anche GQuire. Seattle Times e Newsday quindi avrebbero denunciato due loro finanziatori, OpenAI e Microsoft, che hanno versato comunque 10 milioni di dollari per progetti presentati da questi due editori. Vedi?

0: Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa 2 mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di autodifesa.
1: Radio Vicenza.
2: Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato, sapete benissimo che noi ritorneremo come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
5: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
8: Buongiorno agli ascoltatori dalla redazione di Radio Vicenza. Queste le previsioni per il Vicentino. Oggi martedì, giornata ancora stabile e nel complesso soleggiata su tutta la provincia. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube in più nel pomeriggio, soprattutto a ridosso delle prealpi e dei rilievi. A Vicenza non sono attese piogge e le temperature resteranno sopra la media, minima intorno ai 18 gradi e massima sui 28. Caldo moderato anche in pianura, mentre sull'altopiano farà più fresco. Venti deboli con tendenza a ruotare dai quadranti sud-occidentali verso sera. Ma attenzione al cambio di scenario. Proprio dalla serata di martedì aumenteranno le nubi, soprattutto sui monti. Mercoledì sarà la giornata della svolta, con nuvolosità in progressivo aumento e possibilità di piogge e temporali, inizialmente più probabili sui rilievi. Giovedì il peggioramento entrerà nel vivo, anche con forti temporali e abbassamento sensibile della temperatura. È tutto dalla nostra redazione, buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vicenza.
7: Meteo, in collaborazione con...
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
7: More music. Radio Vicenza, top of the tops.
10: Cosa volevi da me?

0: parlarmi più d'amore.
1: Pubblicità.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, sulla A4 Brescia-Padova si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano a causa di un precedente incidente. Tra Desenzano e Peschiera invece segnaliamo rallentamenti con code per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Sulla Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Donat di Piave in direzione Venezia. Nella stessa direzione code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21:30 di stasera alle ore 5:30 di domani mercoledì 16 settembre sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano per attività di manutenzione con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Let's go.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

regole metà mese, ci siamo arrivati anche al 15 di settembre. Lo stavo notando che una settimana finisce ufficialmente anche l'estate, ma poi non possiamo lamentarci, no? In questi giorni da poter avere sempre giornate come queste sarebbe fantastico. Va bene, dai, allora un sacco di notizie anche oggi, siamo pronti

Ma io non so se è vera sta notizia. No, dai, chiedo a redazione. Sì, cioè, mi danno anche la fonte. E lo si legge su Il Riformista, dove si racconta questa cosa particolare che riguarda una partita di calcio che c'è stata due settimane fa. E la partita è Cagliari-Lecce. Ecco, questa partita è diventata virale in Turchia. E se la guardano e se la riguardano, e allora si sono accorti che in streaming c'è sta partita che viene particolarmente seguita in Turchia. Beh, sapete il motivo? I tifosi turchi si sintonizzano, guardano apposta la registrazione di questa partita per annoiarsi e prendere sonno, cioè la considerano la partita camomilla e funziona, dicono, per addormentarsi meglio di una tisana. Funziona in Turchia. Se qualcuno lo vuole provare anche qui da noi, magari poi ci fa sapere.

0: pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.

0: Oh, sta funzionando, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, di questo progetto che è stato realizzato in Emilia Romagna, dove hanno lanciato questa iniziativa, il progetto Octoblu. In pratica, cosa hanno fatto? Hanno liberato in mare plotoni di polpi per combattere l'invasione del granchio blu. Ce l'avete presente il granchio blu, no? Quello che ci sta rovinando i nostri spaghetti allo scoglio, perché si mangia tutte le cozze, le vongole e così via. Sembra proprio che stia funzionando, questi polpi sono particolarmente ghiotti di granchio blu, e poi noi ci possiamo fare l'insalata di polpo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai! A settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tecnologia, ma dove arriveremo, eh? Poi parleremo anche di intelligenza artificiale con le polemiche in questi giorni. È pericolosa, non è pericolosa l'intelligenza artificiale? Va fermata. Trump ha detto no, assolutamente non fermatela, avanti. Vabbè, adesso hanno inventato anche un farmaco intelligente, ma io immagino ce l'avremo sulle nostre confezioni, sulle nostre scatolette di farmaci, e tra un po' avremo tutte queste cose. Il farmaco intelligente che si collega allo smartwatch e ti avvisa qual è il momento esatto in cui devi ingoiarlo, cioè ti suona lo smartwatch e ma è la pillola stessa a dire guarda, questo è il momento. Cioè incredibile, è fantastico, e poi non sbaglieremo più e non ci dimenticheremo più dei nostri farmaci.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
8: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
9: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
7: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
10: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nauseda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
7: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, risolto l'incidente, permangono code ma in smaltimento tra Soave e Verona Sud in direzione Milano e code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Vi segnaliamo che sono in corso lavori sulla A4 Venezia-Trieste tra il passante di Mestre e Meolo Roncade e attivo uno scambio di carreggiata e si verificano incolonnamenti in direzione Trieste. e tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia code per il traffico sostenuto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hits music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Ma che bella questa tavolata! È bello vedere tanta gente che mangia assieme, no? Perché poi quando c'è tanta gente fai festa, conosci le persone e così via. Dai, diciamocelo che mangiare da soli è una cosa un po' triste. Mi capita ogni tanto, no? Per motivi di lavoro, vai, mangi da solo, magari al volo qualcosa. E allora cosa fai? Ti metti lì il piatto e poi magari lo smartphone, ti guardi le notizie. Ammettiamolo che la cosa è un po' triste, no? Invece era allegrissima questa tavolata lunga 5 chilometri a Bucarest. E hanno organizzato questa cosa con 20.000 persone sedute contemporaneamente a pranzare. Il risultato, questo nuovo record mondiale certificato dal Guinness.

Ma stavo guardando ancora le immagini di queste 20.000 persone a Bucarest sedute contemporaneamente a tavola a pranzare. No, immagina intanto la confusione, no? E poi, che ne so, quando qualcuno, sai, magari a un certo punto dice: scusa, mi passi il sale? E il sale era là, distante 4 km e mezzo. La serriera è arrivata dopo un giorno e mezzo. E poi cosa hanno mangiato? Sarebbe interessante conoscere il menù di questa super tavolata da record.

0: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

Le facciamo le congratulazioni a Camilla. Camilla, 55 anni, è diventata mamma per la 15ª volta. No, tranquilli, non è una signora, insomma, ce ne sono anche, sarebbe comunque da fare i complimenti, ma sto parlando di questo ippopotamo. Esiste la versione femminile, ippopotama? No, ippopotamo, è un ippopotamo femmina. Che vive a Bussolengo, al Parco Natura Viva, lo zoo di Bussolengo, vicino al Lago di Garda. E questa ippopotama, appunto, di 55 anni, ha un totale di 15 figli, e appunto l'ultima nata è di pochi giorni fa, il piccolo ippopotamo maschio, ed è il primo nato in Italia negli ultimi 5 anni.

0: c'è.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione, eccoci con l'appuntamento meteo del territorio. A Vicenza in provincia prosegue una fase stabile con cielo poco nuvoloso e temperature ancora sopra la media del periodo con condizioni tranquille. Massime intorno ai 27 gradi con temperature gradevoli anche dopo il tramonto. Ma attenzione a domani, mercoledì. Sarà la giornata che precede il cambiamento. Al mattino ancora qualche spazio soleggiato, poi nuvolosità in graduale aumento soprattutto verso i rilievi e le prealpi vicentine. Nel corso del pomeriggio le nubi diventeranno più estese e verso sera aumenterà la possibilità di piovaschi, rovesci o qualche temporale, inizialmente più probabile sulle zone montane e pedemontane. Le temperature rimarranno ancora miti prima dell'arrivo delle precipitazioni, poi potranno calare sensibilmente e soprattutto tenete a mente giovedì sarà il vero cambiamento di scenario con piogge più diffuse e un calo termico. Per ora è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Beh, ci sta, dai, no? Che ormai i robot umanoidi fanno un po' tutto quello che facciamo noi. Ci sostituiranno in un sacco di attività, in un sacco di lavori. Dobbiamo preoccuparci un po' sì, un po' no. E poi comunque noi seguiamo con curiosità l'evolversi di questa tecnologia che sta andando avanti velocissima. Certo, in Giappone sono ancora più veloci, perché si parla già del primo pronto soccorso dedicato ai robot umanoidi. Non so, cade, si frantuma, e in quel caso lì è proprio il caso di dire si frantuma la rotula, ecco. E l'idea nasce dalla necessità di diagnosticare e riparare macchine che sono sempre più sofisticate in tempi velocissimi, e quindi non si parla più di tecnico riparatore, no, sono i pronto soccorso per i robot.

0: free.
1: Radio Vicenza. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. In hotel

0: 8. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna, insieme anche oggi, martedì 15 settembre, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Un 38enne di Noventa Vicentina è finito a processo con l'accusa di aver molestato una 13enne durante una corsa sul Tagadà, alla fiera del paese. Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe allungato le mani nonostante il rifiuto della ragazzina. Dopo l'episodio si sarebbe reso irreperibile. Ora dovrà rispondere delle accuse in tribunale. Paura ieri mattina a Cassola. Al passaggio a livello di Via Grande, un'auto ha attraversato i binari con il rosso e ha abbattuto la sbarra. Il sistema di sicurezza ha bloccato il treno in arrivo da Bassano, scongiurando il peggio. Pesanti rallentamenti alla circolazione ferroviaria per ore, necessarie per ripristinare il passaggio a livello. È scontro tra il Comitato San Felice e il Comune di Vicenza sulla nuova viabilità di Corso Santi Felice e Fortunato. Il Comitato denuncia due comunicati dell'amministrazione senza risposte alle proprie domande e chiede chiarimenti sulla corsia bus-bici, sui rilievi tecnici e sulla sicurezza. Sul tavolo anche proposte per parcheggi, commercio e autobus turistici. Emergenza idrica nell'alta valle del Chiampo. Dal 3 giugno al 12 settembre Acque del Chiampo ha effettuato 137 viaggi con le autobotti, trasportando oltre 1.370.000 litri d'acqua. Situazione particolarmente critica a Nogarole Vicentino, con 630.000 litri in soli 10 giorni. Le sorgenti restano in sofferenza e prosegue il monitoraggio. Ai cittadini l'invito a limitare gli sprechi. La Biblioteca Bertoliana di Vicenza propone Viaggio per viandanti pazienti, un percorso gratuito di lettura espressiva ad alta voce, curato dall'attore e regista vicentino Antonino Varvarà. 7 incontri dal 22 settembre al 3 novembre in diverse biblioteche cittadine per imparare tecniche di lettura, interpretazione teatrale e poesia. Iscrizioni entro venerdì. Termina qui anche questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora per nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Permangono rallentamenti e code verso Milano per traffico intenso e incidente risolto tra Montebello e Verona Est e ancora code in uscita a Verona Est per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico sostenuto tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

L'eterna diatriba tra maschi e femmine, che parte fin da piccoli, da bambini, no? Bambine e bambini, beh, c'è questa ricerca pubblicata da Focus che sostiene che mediamente le bambine dichiarano livelli di felicità superiori rispetto ai loro coetanei maschietti. Cioè le femmine sono più felici, almeno quando sono bambine. Lo studio arriva dall'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia. Ma quindi ecco, vedi che non è vero che i bambini sono più felici perché pensano solo a giocare. A quanto pare le bambine hanno già capito qualcosa che noi adulti stiamo ancora cercando. Beate loro, comunque è bello comunque che le bambine siano felici.

Beh, tutti abbiamo sentito la notizia in questi giorni, no? Si parla di intelligenza artificiale, qualcuno dice bloccate tutto perché addirittura nel giro di 6-8 mesi, un anno, potrebbe l'intelligenza artificiale prendere il controllo del web addirittura. Quindi pensate cosa vuol dire prendere il controllo del web, non è solo controllare i siti e le notizie, ma ad esempio i conti correnti e molte altre cose. E qualcuno dice addirittura potrebbe portare all'annientamento della specie umana, ma da parte dell'intelligenza artificiale. Qualcuno dice no, ma guardate che questa è una mossa di marketing, nel senso che nel momento in cui noi diamo questa grande importanza all'intelligenza artificiale, di conseguenza anche per le aziende di intelligenza artificiale aumenta il loro valore, la loro importanza, e quindi dicono un po' queste cose se le stanno inventando. Io ci spero un po', che stiano davvero inventando queste cose.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volar, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, sulla 4 Brescia-Padova in colonnamenti per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Sempre sulla 4 code per un incidente anche tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla A27 Venezia-Belluno dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il tratto tra Casale sul Sile e Treviso Sud verso Belluno. Chiusa anche la A13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle 5 tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Altra chiusura questa notte sulla A22 del Brennero dalle ore 23 alle ore 5 tra Nogaro Le Rocca e il bivio per la Milano-Venezia in direzione del Brennero. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

Spazzolo. Ma io non lo so se anche a voi capita, soprattutto sui social mi appaiono questi reel dove si parla di cortisolo, quanto è importante il cortisolo, e il cortisolo è quello che ci fa venire la panza, è quello che ci rattrista e così via. Vabbè, cerchiamo di tenerci buono sto cortisolo, e c'è questa nuova tendenza che riguarda appunto sta roba, e si chiama cortisol dressing. In cosa consiste? Allora, consiste nel scegliere l'abbigliamento non soltanto per essere belli, ma anche per sentirsi più tranquilli e a proprio agio durante le giornate stressanti. Cioè, sono quelle giornate in cui sei particolarmente stressato, non ti va bene nulla, e se ti accorgi anche di non sentirti a tuo agio come sei vestito, per i colori, per la taglia, per tutto il resto, ecco, questo potrebbe andare ad influire negativamente al tuo cortisolo, per cui ci sono tanti consigli da parte degli esperti per migliorare il cortisolo con il cortisol dressing. Quindi se domani avete una giornata infernale, niente camicia elegante, mettete il pigiama, perché dal punto di vista scientifico dovrebbe essere qualcosa utile il cortisol dressing.

Ma quale cortisol dressing per il cortisolo, per l'umore? Fa bene la nostra musica e avete fatto bene a scegliere la nostra radio anche in questo martedì. Siamo arrivati ai saluti. E allora io vi lascio, vi do appuntamento a domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità.
2: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi martedì 15 settembre. Aveva minacciato una coppia di coniugi dopo un lieve incidente stradale, dicendo di voler tornare a casa a prendere una pistola. Protagonista della vicenda, un uomo di 48 anni di Noventa Vicentina, denunciato dai carabinieri per minaccia grave. I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando una pistola carica. Ritirate in via cautelativa tutte le armi legalmente detenute. Un 19enne di Mussolente è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato oltre 209 grammi di hashish, 670 euro in contanti e un bilancino di precisione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito nel carcere di Vicenza. Momenti di tensione sulle montagne bellunesi per un escursionista tedesco, rimasto bloccato in un ripido canalone dopo aver perso il sentiero verso il rifugio Pramperet. L'uomo, aggrappato alla roccia e impossibilitato a muoversi, è stato individuato e recuperato dall'elicottero del SUAM di Pieve di Cadore. Illeso è stato riportato al Passo Duran. Due cuori, un tandem, fa tappa a Vicenza. Martedì 22 settembre alle 16.30 in Piazza dei Signori, l'assessore Leonardo Nicolai accoglierà i partecipanti alla pedalata promossa da Aido per sensibilizzare alla donazione degli organi. A Vicenza l'iniziativa proseguirà anche il 23 settembre alle 9.30 all'ospedale San Bortolo. Il viaggio è partito da Udine. Dalla Nuova Zelanda a Schio per riscoprire la storia di William Bill Duignan, soldato neozelandese che, fuggito dalla prigionia nazista, scelse di unirsi alla resistenza vicentina. Il figlio Gerard ha donato alla città il libro dedicato alla sua vicenda, ricostruita attraverso documenti e testimonianze, un legame tra due terre ancora vivo. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Tra un'ora torniamo con nuovi aggiornamenti sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Eccoci tornati, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un precedente veicolo fermo tra Montebello e Verona Est in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e Sanstino di Livenza verso Venezia. Prudenza poi per il cantiere con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Melo Roncade. Traffico in aumento sulla tangenziale di Messe e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla ex statale 567 del Benaco di competenza della provincia di Brescia, disagi per un incidente con intervento elisoccorso nei pressi dello svincolo di Desenzano della A4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione, eccoci con l'appuntamento meteo del territorio. A Vicenza in provincia prosegue una fase stabile con cielo poco nuvoloso e temperature ancora sopra la media del periodo con condizioni tranquille. Massime intorno ai 27 gradi con temperature gradevoli anche dopo il tramonto. Ma attenzione a domani, mercoledì. Sarà la giornata che precede il cambiamento. Al mattino ancora qualche spazio soleggiato, poi nuvolosità in graduale aumento soprattutto verso i rilievi e le prealpi vicentine. Nel corso del pomeriggio le nubi diventeranno più estese e verso sera aumenterà la possibilità di piovaschi, rovesci o qualche temporale, inizialmente più probabile sulle zone montane e pedemontane. Le temperature rimarranno ancora miti prima dell'arrivo delle precipitazioni, poi potranno calare sensibilmente e soprattutto tenete a mente giovedì sarà il vero cambiamento di scenario con piogge più diffuse e un calo termico. Per ora è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19 e 20 settembre.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, martedì 14 settembre, a cura di Martino Montagna. Raffica di controlli nel fine settimana da parte della polizia locale Alto Vicentino nella zona di Schio. Oltre 100 i veicoli fermati, 2 conducenti denunciati, 2 patenti ritirate e 3 mezzi sequestrati per mancanza di assicurazione. Elevate 21 sanzioni per mancata revisione e 11 per eccesso di velocità. Controlli anche nei locali. Chiuso un bar totalmente abusivo e sanzionata una sala slot. 5 multe infine per monopattini irregolari. Aveva minacciato una coppia di coniugi dopo un lieve incidente stradale, dicendo di voler tornare a casa a prendere una pistola. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni di Noventa Vicentina, denunciato dai carabinieri per minaccia grave. I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione, trovando una pistola carica, ritirate in via cautelativa tutte le armi legalmente detenute. Scattano a Valdagno nuove limitazioni all'uso dell'acqua potabile in diverse zone del territorio comunale a causa della siccità e della ridotta disponibilità della risorsa. Fino al 30 settembre vietati tra gli altri irrigazione di orti e giardini, lavaggio di piazzali e auto e riempimento di piscine. Il comune invita tutti a ridurre i consumi, multe da 25 a 500 euro. Il comune di Vicenza cerca 2 istruttori di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. È stato pubblicato un avviso di mobilità volontaria rivolto a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti richiesti. Le domande dovranno essere presentate entro le 23:59 dell'11 ottobre. Tutte le informazioni sul sito del comune. Il mito arriva nelle biblioteche di quartiere a Vicenza con mitici pasticci, dei, eroi e giornate no, 3 incontri gratuiti per famiglie nell'ambito del 79esimo ciclo di spettacoli classici del Teatro Olimpico. Si parte il 18 settembre a Laghetto con Arianna, il 25 a Villaggio del Sole con Aracne e il 2 ottobre a Villa Tacchi con Penelope. Teatro, narrazione e gioco. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti tra Padova Est e Brescia Centro, in direzione Milano, a causa del traffico sostenuto e di vari incidenti ormai risolti. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti si verificano tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code per il traffico intenso in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domattina, a causa di lavori, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, il traffico sarà deviato verso lo svincolo di Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.
13: Back to me.
1: played.

0: la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, sulla 4 Brescia-Padova incolonnamenti per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Sempre sulla 4 code per un incidente anche tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Sulla A27 Venezia-Belluno dalle ore 22 alle ore 6 chiuso il tratto tra Casale sul Sile e Treviso Sud verso Belluno. Chiusa anche la A13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle 5 tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Altra chiusura questa notte sulla A22 del Brennero dalle ore 23 alle ore 5 tra Nogaro Le Rocca e il bivio per la Milano-Venezia in direzione del Brennero. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château d'Yquem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Grave incidente a Cogollo del Cengio. Un uomo di 65 anni è stato colpito da materiale caduto durante alcuni lavori di manutenzione in una abitazione. L'uomo ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso in condizioni serie, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale di Vicenza. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Un bar completamente abusivo, nascosto sotto un negozio e raggiungibile da una scala a chiocciola, è quanto scoperto e chiuso dalla polizia locale Alto Vicentino durante i controlli del fine settimana a Schio. Oltre 100 i veicoli fermati, 2 denunce, 2 patenti ritirate e 3 mezzi sequestrati per assenza di assicurazione. Sanzionata anche una sala slot e 5 monopattini irregolari. Grave incidente a Tiene in via Montegrappa. Una Fiat 600 si è scontrata con uno scooter Kimco all'altezza dell'incrocio con via Granezza. Ad avere la peggio, un motociclista di 76 anni, trasportato in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Sul posto polizia locale Nord-Est Vicentino e il SUEM 118. Un 19enne di Mussolente è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato oltre 2 kg di hashish, 670 euro in contanti e un bilancino di precisione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, si trova ora nel carcere di Vicenza. Incidente in mountain bike oggi a Caldolten, nel territorio di Fregona. Un uomo impegnato in una discesa su una strada sterrata insieme alla compagna ha perso il controllo della bici ed è caduto. Soccorso dall'elicottero di Treviso Emergenza, è stato trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto con dolori alla schiena e a una spalla. Aveva minacciato una coppia di coniugi dopo un lieve incidente stradale, dicendo di voler tornare a casa a prendere una pistola. Un uomo di 48 anni di 90 Vicentina è stato denunciato dai carabinieri per minaccia grave. I militari hanno trovato nella sua abitazione una pistola carica. Ritirate in via cautelativa tutte le armi legalmente detenute. In vista del derby tra Hellas Verona e Lane Rossi Vicenza, in programma domenica pomeriggio alle 15, i sindaci Giacomo Possamai e Damiano Tommasi lanciano un appello alle tifoserie: vivere la partita con passione, nel rispetto delle regole e degli avversari. La rivalità fa parte del calcio, la violenza no, sottolineano, auspicando che il derby sia una grande festa di sport dentro e fuori dallo stadio. La Regione Veneto ha deciso di sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5, che sarebbe dovuto scattare dal 1 ottobre. I veicoli potranno quindi continuare a circolare anche nelle grandi città, lo ha annunciato il presidente Alberto Stefani.
8: Promessa mantenuta. Il Veneto fa a modo suo. Dal 1 ottobre le auto diesel Euro 5 potranno circolare nelle grandi città. Non è giusto che siano i cittadini a pagare la transizione ecologica. Risponderemo con misure compensative che sapranno dare risposte a tutela dell'ambiente migliori rispetto a queste scelte ideologiche.
7: Tornano a Vicenza le domeniche ecologiche. Da ottobre ad aprile, ogni ultima domenica del mese, i quartieri ospiteranno iniziative dedicate ad ambiente, mobilità sostenibile, raccolta differenziata e cura del verde. Si parte il 25 ottobre con il Consiglio di Quartiere 9. A marzo l'appuntamento coinciderà con la Stravicenza. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code nel tratto tra Padova Est e Brescia Centro in direzione Milano a causa del traffico ancora sostenuto. E il traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per alcuni cantieri notturni. A partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano e entrata alternativa Castellana. Dalle 21.30 alle 5.30 chiusa anche l'entrata di Mira Auriago in direzione Milano. E sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
9: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown.
10: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
11: con Marco Sella.
12: Eccomi qui, buona serata, benvenuti con la risata satanica. Inizia l'appuntamento di questo martedì sera, in questo martedì 15 settembre. Benvenuti al consueto radio aperitivo. Io sono Marco Sella con il consueto appuntamento all'interno di Radio VIP Vicenza Party dalle 19 alle 21. Saremo assieme fino alle 21, quindi tranquilli che di musica insomma ne avremo da masticare un bel po'. E parlando di musica, bando alle ciance, iniziamo subito con la prima.

siamo partiti già con la prima questa sera, quindi come succede ogni sacrosanto martedì, se non c'è un problemino, insomma, questo cavo malefico, e vabbè, però insomma è tutto risolto, tutto a posto. Moving on up con Stephanie M. Benvenuti fino alle 21, come succede ogni sacrosanto martedì, il sound non è il consueto, Il sound è molto molto particolare. Però attenzione battaglione, perché nella seconda parte si cambia.

Beh, diciamo che questa è una delle tracce più iconiche e rappresentative della storia dell'house music, prodotta da un duo di origine olandese, gli Hartzell, i fratelli

Music is the way I live. Revival House Project. Ma c'è una voce inconfondibile, che è quella di Cathy Brown, tra le recenti produzioni per quanto riguarda la musica house, e questo è il sound, è il mood che trovate il martedì sera, ogni sacrosanto martedì che il buon Dio Potter manda sulla terra, ovviamente dalle 19 alle 21. Però attenzione al battaglione, perché poi si arriva nel weekend, e nel cuore del weekend, il sabato e la domenica dalle 19, scatta il mix con ovviamente il sottoscritto. Vabbè, va bene. Naturalmente la redazione continua a passare i cosiddetti piatti, l'orario è quello giusto, della serie bastardidentro.com, e uno si ripromette di parlare di altri argomenti e poi ti capita sempre il piatto del cibo sul monitor, di destra o di sinistra che sia. Ancora la musica!

0: Pubblicità.
1: Dal 18 al 20 settembre, la Notte Bianca di Vicenza ti aspetta in tutto il centro storico. Cena in piazza con food truck e stand gastronomici, aperti anche a pranzo sabato e domenica. Musica, spettacoli, family village e mercatini, oltre 50 eventi tra concerti, DJ set ed esibizioni come Baruz, History, Volare, Ball Breaker, Country Tour, Purple Rain e molto altro. Notte Bianca di Vicenza, 18, 19, 20 settembre. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Quando la musica è energia. Quando la musica è movimento. Quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

José, Cloud Number 9. Naturalmente la versione è quella con Purple Disco Machine e si sente la differenza di Miss Jamiroquai. Oh, stavo leggendo sta notizia dove nel gennaio del 2024 Rice Wine Jones era un senza tetto che per racimolare, pensate, qualche spicciolo, suonava il pianoforte in una chiesa St. Mary and Penzance in Inghilterra. Ma durante una delle sue esibizioni un volontario immortalò questa sua esibizione, anzi l'esibizione in particolar modo di Bohemian Rhapsody dei Queen, e quel video, condiviso poi sui social, divenne a sua all'epoca virale. E oggi, pensate, a 2 anni di distanza, Rice non solo ha una casa propria, ma ha anche raccolto ben 50.000 sterline che ha devoluto in beneficenza. Insomma, questo ragazzo 34enne originario della Cornovaglia sta vivendo questa nuova vita dopo gli ultimi anni difficili. Pensate che per 10 anni è stato un senza tetto che sostanzialmente, insomma, si dilettava nel suonare col pianoforte. Della serie, non si sa mai le fortune da dove arrivino, Benvenuti se vi siete collegati solamente ora. Questo è Emotion, l'emozione della musica di ieri e di oggi, ogni martedì sera dalle 19 alle 21.

Stiamo ricordando il 1995 con questo pezzo che resta nella memoria di noi più giovani, si fa per dire ovviamente, di quelli che hanno già passato buona parte della loro vita tra le console, i locali, eccetera. Insomma, nella storia della musica, Ziggy Marley con questa Power to Move, yeah, sicuramente uno dei pezzi che poi avrete modo di gustare non solamente nel weekend di Radio Vicenza, nella programmazione, ma vi segnalo venerdì 25 settembre Emotion sbarca al Dolce Vita Italian Bar in quel di zona Cabaldi, in quel di Vicenza.

Sì! Il significato del mashup, di questo mashup in particolar modo, saluto Vince e Francesco Palla perché insomma ci mettono le mani loro, con Another, uno dei pezzi del momento, e Mr. Belt and Bezel con Not Right to Talk to You. Ma parlando di mashup, aspetta perché ne ho un altro qui, perché il fornitore ufficiale, un salutone Vince, eccolo qua, beccatevi questa. Per molti, ma non per tutti, Mr. Fisher and Hugo, Lost into the Sun.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione, eccoci con l'appuntamento meteo del territorio. A Vicenza in provincia prosegue una fase stabile con cielo poco nuvoloso e temperature ancora sopra la media del periodo con condizioni tranquille. Massime intorno ai 27 gradi con temperature gradevoli anche dopo il tramonto. Ma attenzione a domani mercoledì, sarà la giornata che precede il cambiamento. Al mattino ancora qualche spazio soleggiato, poi nuvolosità in graduale aumento soprattutto verso i rilievi e le prealpi vicentine. Nel corso del pomeriggio le nubi diventeranno più estese e verso sera aumenterà la possibilità di piovaschi, rovesci o qualche temporale, inizialmente più probabile sulle zone montane e pedemontane. Le temperature rimarranno ancora miti prima dell'arrivo delle precipitazioni, poi potranno calare sensibilmente e soprattutto tenete a mente giovedì sarà il vero cambiamento di scenario, con piogge più diffuse e un calo termico. Per ora è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: He knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
4: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Volevo mandarlo anche Martino Montagna per il suo contributo per quanto riguarda l'aggiornamento meteo, insomma, vedremo per il prossimo fine settimana che cosa ci riserva il tempo, anzi abbiamo già visto, abbiamo scoperto ben poco, però grazie ovviamente all'informazione di Martino Montagna abbiamo visto che, ecco, questo è quanto. Sono quasi in chiusura di questa prima parte di Emotion con la voce di Cathy Brown e questa Bringing the Good Times Back. Converrete col sottoscritto che questo è un sound che non lo si ascolta tutti i giorni, vero? Vero? Vero? 2014. Mr. Roberto Bianco, Mr. Bobby Blanco, alle 3 del mattino.

due pietre miliari per quanto riguarda la musica house, prima con Bobby Blanco direttamente dal 2014 e adesso invece con Just Funk e la voce di Jocelyn Brown, questa Special Love. Ancora qualche minuto e poi naturalmente lasceremo alla regia, tra l'altro la nostra redazione, il cambio tra la prima e la seconda ora di Emotion, il radio aperitivo per eccellenza che avviene ogni martedì sera. Perché la nostra vita è tutta una canzone, questo è certo.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 19 e 56 minuti.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
8: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
11: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni. Posizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
10: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici a Roma dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra. Per quest'ultimo anche un'amica.
13: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
12: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxi schermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina. A causa di lavori notturni resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
15: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
16: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
17: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando Emotion
18: con Marco Sella.
19: Eccomi qua, apertura ufficiale, seconda parte di Emotion all'interno di Radio VIP Vicenza Party, come succede ogni martedì sera dalle 19 alle 21. Iniziamo subito con la prima, qui il sound si fa veramente intenso per i prossimi 60 minuti. Un saluto lo mando anche a Leroy from Treviso. The Glove of Love. C'è il rinforzino, eh? È tutta colpa sua. Ma sono i Changer.

Come faccio spesso e volentieri nella seconda parte di Emotion il martedì sera, diciamo lascio più spazio alle note musicali che non alle chiacchiere, quindi questa gran bella sequenza. Abbiamo ascoltato Change the Glove of Love, poi Hathaway con Life e in sottofondo Jimmy Bourne con Gimme Some. Non servirebbero tante presentazioni, e quindi per questo motivo non ve la presenterò. Gustatevela tutta e soprattutto alzate il volume.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

I begin to wonder. Oh, stavo leggendo questa notizia, insomma, dei US Open Tennis Championship. Molti VIP naturalmente durante le finali di tennis. Abbiamo visto Jennifer Lopez, Brad Pitt, insomma, tanti personaggi, tanti attori famosi, tra cui anche Mr. Pierce Brosnan, ovvero penultimo agente 007. La cosa particolare è che durante proprio questa finale c'è stato un flash in cui praticamente c'erano 7 secondi e questo fermo immagine da parte del cameraman di Pierce Brosnan con l'immagine di 0.07, quindi chiaro riferimento all'agente 007, con il simbolo della Rolex e la faccia appunto di Pierce Brosnan. Non credo si sia accorto di nulla, perché a giudicare dei vari video che girano sui social, insomma, molto impassibile, anzi ogni tanto ruminava la caramella. Però bravo anche il cameraman, insomma, che ha avuto questo questa genialata praticamente. Poi abbiamo visto anche gli altri VIP, tutti, e guarda a destra, guarda a sinistra, guarda a destra, guarda a sinistra, e poi esultavano. Insomma, è difficile non farti prendere, soprattutto quando ci sono certe finali, eh.

pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
4: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

You Got the Best of My Love della serie Diffidate dalle imitazioni. Quando si parla di new disco sono i pezzi del passato che poi vengono riprodotti con sonorità, diciamo, attuali. Mr. Blocking Crown con Best of My Love. Colgo l'occasione ufficialmente alle 26 minuti dopo le 20 per fare gli auguri di super compleanno anche il nostro Andrea Vamerali. Lui è il boss del lunedì, ovviamente poi c'è Migliorini, però prima, per quanto riguarda la parentesi biancorossa, insomma c'è Vamerali che tiene banco qui a Radio Vicenza, e quindi tanti auguri Vame! Si prosegue sulla scia della New Disco. Ricordate il pezzo di Gino Sossio? Quello che diceva Dancer! Eccola qua!

Correva l'anno della batte la pesca, comunque negli anni 80 i Brothers Johnson fecero questo pezzo che insomma ancora oggi devo dire è una goduria ascoltare nella versione originale, però in questi minuti nel reparto new disco c'è questa Pit Le Freak con Stompy, Mac Stomp Face, pezzo naturalmente di dei Brothers Johnson ripreso con Stomp. A proposito di appuntamenti, vi volevo ricordare venerdì 25 settembre Dolce Vita Italian Bar con Emotion, quindi il sound di tutto e di più, a partire dal 22 con il sottoscritto in console.

Johanna. Sì, me lo dicevano i professori. Te sospendo. Sì, perché a scuola, insomma, era un po' birichino, eh. Questa Freak It, stiamo parlando del 1991, 39 minuti dopo le 20, rigorosamente in diretta. Abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente l'appuntamento di Emotion del martedì sera. Pace e bene a voi. Visto che siamo negli anni 90, anche sto pezzo non poteva mancare. Miss Blackwood.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Beh, parlando degli anni 90, insomma, non potevo esimermi dal proporvi questo pezzo, uno degli innumerevoli di Gala, e questa Come Into My Life. Sono arrivato in fondo anche all'appuntamento di questo martedì, emozionante più che mai, emotion. Dal Sella è tutto, grazie per l'ascolto, ovviamente noi ci ritroveremo fra 7 giorni rigorosamente in diretta con un altro bel appuntamento 19:21. Però attenzione, perché poi nel cuore del weekend c'è Radio VIP versione mix il sabato e la domenica a partire dalle 19 con il sound del sottoscritto. Vi lascio con l'ultima.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: baby.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Miraoriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina. A causa di lavori notturni resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio VIP, parti! Le hit di Radio Vicenza.

0: And brown eyes.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 16 settembre. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori notturni. A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Milano della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 16 fino alle 5.30 del mattino di giovedì 17 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirano Dolo in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera la prima sera e di Mira Oriago nella seconda sera tra mercoledì e giovedì. Ancora lavori notturni. A4, tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia riguardante la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Dalle 23 di mercoledì 16 fino alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre verranno disposte le seguenti limitazioni per interventi sull'elettrodotto Terna. Chiusura della carreggiata est in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e quello per la A4, barriera di Venezia Est, e dei relativi accessi intermedi. Chiusura della carreggiata ovest direzione Padova-Milano tra il bivio per la A4 e il bivio per la A57, detto anche Salto della Capra, che porta alla barriera di Venezia Est. Chiusura della bretella di Quarto d'Altino che porta dalla viabilità esterna all'autostrada. E ancora sulla A57 nel tratto di competenza di Alto Adriatico, nella notte tra mercoledì 16 e il primo mattino, alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo che porta verso la barriera di Venezia Est per chi proviene dal passante di Mestre. In caso di maltempo, le lavorazioni verranno effettuate con le stesse modalità e limitazioni la notte successiva. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per la cortese attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
1: Radio VIP Vicenza Party. Take your shoes off.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 16 settembre. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori notturni. A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Milano della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 16 fino alle 5.30 del mattino di giovedì 17 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirano Dolo in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera la prima sera e di Mira Oriago nella seconda sera tra mercoledì e giovedì. Ancora lavori notturni. A4, tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia riguardante la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Dalle 23 di mercoledì 16 fino alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre verranno disposte le seguenti limitazioni per interventi sull'elettrodotto Terna. Chiusura della carreggiata est in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e quello per la A4, barriera di Venezia Est, e dei relativi accessi intermedi. Chiusura della carreggiata ovest direzione Padova-Milano tra il bivio per la A4 e il bivio per la A57, detto anche Salto della Capra, che porta alla barriera di Venezia Est. Chiusura della bretella di Quarto d'Altino che porta dalla viabilità esterna all'autostrada. E ancora sulla A57 nel tratto di competenza di Alto Adriatico, nella notte tra mercoledì 16 e il primo mattino, alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo che porta verso la barriera di Venezia Est per chi proviene dal passante di Mestre. In caso di maltempo, le lavorazioni verranno effettuate con le stesse modalità e limitazioni la notte successiva. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per la cortese attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 16 settembre. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori notturni. A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Milano della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Ancora a 57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 16 fino alle 5.30 del mattino di giovedì 17 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirano Dolo in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera la prima sera e di Mira Oriago nella seconda sera tra mercoledì e giovedì. Ancora lavori notturni. A4, tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia riguardante la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Dalle 23 di mercoledì 16 fino alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre verranno disposte le seguenti limitazioni per interventi sull'elettrodotto Terna. Chiusura della carreggiata est in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e quello per la A4, barriera di Venezia Est, e dei relativi accessi intermedi. Chiusura della carreggiata ovest direzione Padova-Milano tra il bivio per la A4 e il bivio per la A57, detto anche Salto della Capra, che porta alla barriera di Venezia Est. Chiusura della bretella di Quarto d'Altino che porta dalla viabilità esterna all'autostrada. E ancora sulla A57 nel tratto di competenza di Alto Adriatico, nella notte tra mercoledì 16 e il primo mattino, alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo che porta verso la barriera di Venezia Est per chi proviene dal passante di Mestre. In caso di maltempo, le lavorazioni verranno effettuate con le stesse modalità e limitazioni la notte successiva. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per la cortese attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio VIP Vicenza Party. Senza la tua notifica di

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Morì.